0: Sunshine Life. Electronic. Electronic. Music. Music. Radio.
1: Radio.
2: Amen, tu mano! Y venga con